era un fieu de meu che un raggio della Bresca. E de coach era come una coluna de belus negre che se na usavo sem fin come per retenere lo sem. E de coach era una flamma, e de coach come quel rebat che lo ben de primo fai cure lo tantos lo la giubè. E d'autri scotch, lus che danzavum, se sentissien come un fremin d'avala lo lon de l'esquina. E lo peu des giubè se revescinava su un coupette, e la figlia d'un